0: Ci detti se provpazza sto teni presto se
1: na li. We love music, the voice.